baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia a me sgusciata, l'ho guardata, ma guardata, l'ho bloccata, caricata su visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho brullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, e si dice così, no?